jodo tachile. La moka no kasaye. Wa malengele tukani. Nga yoke di miele mule palanga. Wana oke di mayo dando soku. Utolana gara chavali kondwa di miara kinda. Nyo yeta go kasaye. Wa malengele tukani.